0: ye mona pandaka.
1: Ke fane ka di sweet di sweet, ke pala ma di beat di hit na ma menon tsoga sticky, si sticky tupi. Mazeri jo ta shepa ye tedi benga ta di gigi, jo le busy ngo.